0: Ole Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo ri ko tla sifuba ka bona hara di chaba chaba.
1: Ke seli po eso ke seli di tlwaelo tseso.
2: Ke mo lelo a botle. Ba baholo le ba banyane. Ke le Sedi FM.
3: Ho se mo sutu ke bo

Mamedi ne kongetse thakadi ya dihlaba pina ke monate ntetekwane e mihlano metsotso ka mora hora ya bohlano mamedi buka bula buka ya hao ya dipesale me gaolo ke ya mashuma mararo ana le meso emene me morutu tla bala otlwa temaneng ya le shumele metsi supileng ho ya temaneng ya mashume a mapedi pesale me gaolo pesale me ya mashuma mararo ana le meso emene gaolo ya le shumele metsi supileng ho isa temana ya le shumele metsi supileng ho isa ho ya mashuma mapedi moruti morate sekete.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena disetso mo kwena ha mmoho le moifo
1: Matumisa mo tirelo le sonta ho tloha ho renya bo tsilela ho ya ho renya bo supose ho lesedi SM fela.

mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya bosupa a re tiano tse hlahlamang e lengatsa horra ya bogobedi thabang lenna

0: HBK Life Egg.
1: Nomora ya mashoma mabedi le metso e mmedi.
0: Mahu, Sammy K, le MSA.
1: Nomora ya mashoma mabedi le motso o le mong.

spin jikeleza ho ma hloga ho ra ka le sheme le metsume di tsebeletso ka le sedi FM SABC editaba o di balwa ke sibuhudi motsi wa tshweu.

Mamedi di fella mona di dabatsina tsa hora ya le shomele metso e medi a re tiano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya pele ponto wa selepe.

0: Hi ba ke tekala sa sila solo ka tsheno happy happy happy happy happy birthday to you ke tika o bona sengata go di matla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho bona o thabile Africa bo radumela hle le bohle ba mametseng ka SABC plus ba le hule ba le mosoma wa tla ke tsoba ba tema ba mametseng Lesedi FM at www.lesedifm.co.za yeah at DSTV channel 806 khanna hantle hle le tsa se wa ba ta bane a ke di pula fela ya iposa na wana wetsang a pulense kana ka empa ena monate ha yes la monate man radio la monate le pulela ena ha monate a tla fela so ene pa ese watle u je bona wa mo empa di ba ka dikaba o pola di ba ka dikaba so di jela ho
1: ke mo hatsa malume mshutheki ke re yena le batho bohle ba ola ha ba ole batho thank you rawane ponto
0: pa me se jolo se bele se le se di warra dume ele se di fm dume la fm
2: hello ponto le ke
0: e sapo ho joang
2: ho sa po vele men tsama ho tsama mana ka re bomi ke kopela tsolo tsa ka tsona ke bona lo mo ja o ka nna le ka majina na na tsia le tsuti ke na ho la ho la bele se di tsenga ga sa ho tsama di mase tao
0: Let's see the mona totwa.
2: Thank you, Ponto Janabo.
0: Mame se Ponto wa sela bo le se di affair bo dumela.
2: Hello Ponto ne kai.
0: Hey, ho jwa?
2: Ke teng kai Ponto.
0: Ha mona ati ke bona mangai?
2: Ke mantha di ka ba ka metsi maholo orange vine.
0: Hey.
2: Ka ho langa jo ni kimme wa ka ke nne mangwane tsa ba ke re abele ntati le monnate. Ke le bana ba ha ka o fela re a hola bona dilemo tse ding tseng a ta re a morata.
0: Let's see the mona o ka wena me hatseleng.
2: Ah,
0: come on, who could put me
2: together?
0: Come on, I'll run you. Thank you. Mamma Celeste,
3: hey, where's the left?
0: Hey, who's what?
3: Hey, Kasima, Timan.
0: Hamonati, you want a manga?
3: Jacob Mara, fisherman.
0: Hey.
3: For Tama, would you regret Veronica Matapel? A Holona Holama, Baniman, what's a woman art section?
0: Let's see the mona talkwa.
3: Cheza.
0: Hey Tara, ke la se di FM, tumela hle.
4: Hi, bonto sele.
0: Ho jo.
4: He, ke tsira o ka.
0: Ha mona, di ke manye o ke buang le yena.
4: Hila ho tlimba ha tso se se ka mona ka mpumalanga sa class.
0: Hey.
4: Ke kopa o di sa ga di bana ba ka yena ke mmathape le sotetsi. O di na mo la ke la kwako.
0: Hey.
4: Ke ra hula hula ka ba go go ba di lantsa le jalo ga ga di ba bana le ga tele o kire modimo ye o my sister
0: let's see le mona a tlwa
4: thank you pa thank you ponto
0: ha ba hula ba bone se di seng a thakela se di FM dumela
4: dumela ponto wa selebo
0: ho jo
4: ho mona a tlwa ponto
0: ha mona a tiki bona mangai
4: ke tsa wa tani ka mo ke
0: e o thabile mana
4: a ke tabile ponto ke tabile
0: jwa le ke ga u ka u bona fa ke o sena se tletse poso solo fe
4: ha ho le ho bana se bua le malume ponto
0: e ke ba bise
4: eya ke go pela go le shumantwa u dira ka kwanya ka kwa kwa bolata wa ke teka le sekolo sa hai ke le shonolo thabala le o ka kwanya ka sekolo ke ba hole wa tswa ba u di se ke ne tsa batsana thank you malume ponto
0: bona le tsatsi le monate go wena wa utlwa
4: le wena go le se di phusa ntate di phusa
0: ba re letse ke le se di fa mo dume ba
5: ke lo ponto
0: eh ho jwa
5: ke tsotsa tsiwa
0: ha mona di ke bua le mangai
5: ona nya ke jeng ma ke tiela ma ke
0: eh
5: ke kopa ho hudisa ma tshelo no wa ke yena ke mo hlomi spello o ya hola ka mana ka Gauteng ke re mo hlomi a hola bona tsa di senga tanga a se ba se skool ntse mo rata ka mo ga di tshegeng tsa di tlo tsotsa mo nate ponto
0: ui madumane
5: ui madumane
0: Oh, you matuma, hurry. A ke mashema mabedi le mesome tlhano mesoso a pele re fitlha o renya pele o tlotla ba lwa ditaba mo mamedihle letsa tsile monate ka tlolo mahlonolo ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane tlwele tsa monate ka jeno ntle le sithiso eng kapa eng mamese re ka ofela le ponto wa selo ka jeno e ke teng bakeng sa mosebetsi mo le nna pele molo tla ba re teng tsa sing la o sasa o renya le shomele mesime impa ka jeno o itse ponto e tsa borata ametsa se bapadi se bapalang gantle ka go fetisisa ka role bala se bathise ka bane ka mosuosuo se tla o korela ntlha tse ntle gagolo o sene microphone se o etsetse mosebetsi ka matlhala matsatsi a re letse ponto ba selebo amedihle a ke tsebe nanka iketsa ke ge tla ke etse tsena ke batla gore ke tlo onkela pina ke gotlha mona re tlo qatela ke bona mehala ya panyapanya ka kwana batho ba ipatla moyeng empa pele ko o latela pina kwane re ke etse tse
6: segorane entertainment and projects mmogo le lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo segwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground tloho o tlo bona lebo segwabela Bunowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Tebuha Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, Okala Kahora, Yalishume Le Motsomong, Hoseng, Hufitela Kahora, Yalishume Busiu, Midi Heke, Dibulwa Kahora, Yaburubong Hoseng, Ditikiti, Dikala Ka 300 Rand, Me Utadifumana Pick and Pay, Le Compu Ticket, Kula Box, Dia Kena, Tsonaki 150 Rand Fela, Mwaparo, Ki All White, Toka Kemche Yahao, Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.

0: Aponto wa selebo e shebena kwa bana poesi hantle ho di mahloho hora ke ya pele ditaba tsa hora ya pele re di ballwa ka lelemela sesotho ke mosiwa tshewi empapele ho mo o re neletsa dihlotsa teng
1: ba ya tapele ba mega ya dipolitiki ba ngwa ka tshehetso ya bagethe di khobeshano pakeng tsa EFF le batshehetsi ba Ngizwe Mqhunu di tswela pele a theotsa matšhaba mo presidente wa Ukraine o leboga mo presidente wa America Donald Trump mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di a latela.

Male ho le sedi FM le ske lantsia mabeli shabana kwa tle ho ra kya bohlano tsebelisena kya mantla le sedi FM ho SABC di tabatsena di tlobala ke di kilometer KM Kenny Medupi.

Pakeo lebo TL tsholo le o ka o ke momamedi ke o dumedisa ditabentsena tsa ho ra ya bohlano tseo re di thagolang ka tsa dikgetho.

Mabedi repile ke tswa ke utsibisa re ho sane ho renya boraro. Maruma Kalanse ba pala le Orlando Pirates ka Royal Bafokeng. Justin Bed. Tabo ko fo tabo le tengle nes makaya ba onele tsena ka botlolo. Ho le sedi affair. Ke se ke mere tshetho ka jeno taba le sono lo sule mpape lo mona ke tlhakisetso bo ha Saudi. Di ha mahlatsi di ya ka bohlale di buja di buso ba ne se ro tswana se teng jwang mo. Na ke mo tsusi ke ja matshoso. Horra ke botselela tsebeletsona ke mantla le sedi FM ho SABC di taba tsa ho ra botselela. Di bola ke KM ke dikilomitara banna Kenny Modupi.

0: ditaba tsena tsa hora ya busupa re di feletsa ka di temperature ba keng sa osane re kala ka province ya Gauteng Pretoria 12 ya 25 Johannesburg di tla kala ho 11 ho ya 23 at Vereeniging e tla ba 10 ho ya 24 Mpumalanga Mbombela 1525 Emelo 923 Standerton di tla kala ho 10 ho le ba 25 Limpopo Polokwane 1224 Phalaborwa 1727 Tzaneen 1323 at Musina e tla ba 17 ho ya 27 North West Klerksdorp 1224 Potchefstroom 1324 Mahikeng 1324 at Rustenburg le teng e tla ba 14 ho ya 26 Free State Bloemfontein 1122 Welkom 1324 Bethlehem di kakala ho 10 ho ya ho 20 Northern Cape Upington 1726 Kimberley 1423 Sutherland di kakala ho 7 ho ya ho 22 Western Cape Cape Town 1530 George 1019 Worcester di kakala ho 11 ho ya ho 27 Eastern Cape Kabega 1422 Kukombo 1523 Port St. Johns 1623 Atim Tata itlaba 8 ho ya ho 23 KwaZulu Natal Durban 1724 Richards Bay 1726 Ate Peter Marisberg di kakala ho 12 ho ya ho 24 Di taba tsena tsa hora ya bosupa le di temperature di fella mona ke gutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya borobonga kakapa
1: Kelebile holo kenso kelebile kenzi kenzi kenzi Kena na tsore di taba tseno tsa hora ya bo ya bosupa Dintse di ja fatse ka mogolo mong fela a tlo e senya taba ena ba tla se di kakate go bana ke tele ke ke tsepetse mabaka a hore ke tsonya ka le a go nya ka le ngone tsa o tsebe go rata go am ale ka khodi o nketsa a tlo mo nona mo rwa tsa tsebe tsola sa di tle

e fodisa matseba pusong eno ya kana kweno ya khatello kwano Africa bro ile le mino wa bubble gum dile mongwe tseno tsa bo di 90s mo le ntseng ke bongeleng teng wa namoro wa tsebele tswa le tsedi ke tsere bo wong tsetsa fela uri ke ho botsa ukai bona le di baka tsena di tumme makation mo bona jona jona jona jona mechi go di baka tsena tsa matantso sale le tsona di bapala ka go la botlhokwa 086-000-3084 ke mo gilinteng wena morwati whatsapp le tswa le sedi radio ebe radio o le mongwe whatsapp ya gago fela ya iketla ya sasanka le sedi e etsa fela le sedi

0: Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack a dife kapa dife tse pedi tsa di 500 ml tsa Birria Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekisi se baka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

yathuma radio idimamla monga wathi be how afela ngeke balunge abana luka ho ha Rico mebili jonga bajonga ngalesa di FM Bote beli limonga zeno tamo di nyanchis Nako nga tamo di kwaito Uno nana bonga tere khulu jena Semi bala bala tene di bito di pepe Onto di upula di pepe

0: great weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 randa fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500 ml tsa Birria Heineken Lager. Kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekisetse baka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.

0: Allez, soski, kgotso ngwana mme, ke ntse ko jele ka tsebe ka mona ka 89.9. Ntse ke le mosebetsing soski mane, ke ntse ke theohetse ka thata. Tla tšhaisa sane o seng ngwaneso. Ee, ha ntse ko jele ka tsebe, ha e dume radio soski, ha e dume. Ha ba pakele, soski. E tla di ka mona ka Bloemfontein, dango.
1: Ke le bela hola ga itse dia ka tle. A ba di metse se se re ma hantle be le shebele metse me hlano pele re kana go renga ja le shume. Ke le kwa go re he ke demo tsokong wa rona Classics Vault. Ke le tabula ne sa maoba a le maoba ane. No di he di ke na re ba ba sengwe e peng hantle ba ne le ba go renga le shume. Ke tloetsa ntwe se kana ga letho. Ke re he a re eh.

0: Mose wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tele khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo lelwa.
1: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.

Evati Jove udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.

Ave udlala kamnandi. Ajobe landan mpho 69 akamo manje bare suka endleleni jobe. Kela kankela semdip ne yaphela buhle bare shela phela. Abantubule mona tya ho lehlo ba le wena bosumba ka jeno. Ha ke tsakwana tempontse wa selepo re a go palena ho tla ho renyana le shebane ba se medi ftela ho renga e ya bobedi. Nna ke dikene di ba gesene ha go belegete yana hape a baking e tlang. Na te fela ke mafelo ha o a monate a beke. O itlokomela we sohle. A go sia ka di plantan subzen kidas fila sande lemonade bare ai kale. Ke mafelo a beke mo go se ho so le jalo. Bye.

0: Amberi shebana kwa bana pwe se tara mashume amaberi le meso robere meso sopela re kena gore renya pele mama se mo khatlelo wa pele. Re bona tena no le bisang ka gore ke di arro pala ke na makabala lo sonta. Abekele be ke le ponto wa sele. Kiaswa kiasa morenya bubeiri akiswa morenya bubeiri kaba teng azbongile sono po akisbo shikala monati dito wadikala nengutwa renga ya bubeiri huya jolo hureng ya botsilela skaba fitwa mangata manana wa monata tangwala tela sebelitsu ya lesidi yala mafela beke shira kekire api na khafeza apuwa muna la mane ponto wa sele hari yetishi
1: pina kamurapina lesidi FM pina kamurapina Lesedi FM di Aroropa Lesedi FM
0: Donald ola bateng kwano ka pile monate bitswang gore ke I deserve amapupo jamabusa batsa majolo le ama godman DJ Leo atsonga re gutela morao mashema mabedi le mesosile se meso super ho hora ya pele.
2: Ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane.
3: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.